viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Questa è Radio Seleni.

Stai ascoltando Radio Selle.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 6 luglio 2026 è il 187esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Santa Maria Goretti e Sant'Isaia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 luglio del 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti e segna un primato storico. Per la prima volta una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Nel 1885 il chimico e biologo francese Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1964 a Hard Day's Night, il primo film dei Beatles, debutta in anteprima mondiale al Pavilion di Londra. Ed è il 6 luglio del 1994 quando Forrest Gump fa il suo debutto nelle sale cinematografiche americane. Il film di Robert Zemeckis, che ha regalato il successo a Tom Hanks, registrò incassi da record, un successo coronato nel 1995 da ben 6 Oscar. E nel 2003 viene eseguito l'intervento chirurgico di separazione delle sorelle siamesi, Ladan e Lale Bijani. Moriranno 2 giorni dopo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 luglio del 1957 Althea Gibson trionfa a Wimbledon, facendo cadere la barriera di colore del tennis. Althea è infatti la prima atleta afroamericana a competere al torneo londinese e a vincere in anni in cui la segregazione razziale è scottante. Nel 2005 il CIO assegna a Londra l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 2012. È la prima volta che una città li organizza per la terza volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 luglio del 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney nella chiesa di St. Pete a Liverpool durante le pause dell'allora gruppo di John Lennon, i Quarrymen. Nel 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Cuore. E nel 1999 Un raggio di sole di Jovanotti è in vetta alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Frida Kahlo, nata a Città del Messico il 6 luglio 1907 e qui scomparsa il 13 luglio 1954. La più popolare pittrice sudamericana di sempre, fu una protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. Compie oggi 80 anni Sylvester Stallone, nato a New York, attore, sceneggiatore e regista, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Spegne 62 candeline la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena. Compie 59 anni il cantautore e bassista italiano Max Gazzè. Buon compleanno a 50 Cent, il rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense, spegne 51 candeline. Spegne infine 40 candeline Luigi Di Maio, politico e funzionario italiano, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 luglio 1971 di Louis Armstrong, trombettista e cantante statunitense che ha fatto la storia del jazz nel XX secolo. Nel 2020 ci lasciava invece il grande Ennio Morricone, musicista e compositore italiano, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si fa i fatti suoi campa 100 anni.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Radio Seleni.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico Garcia Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, volevo ricordarvi che oggi è lunedì, siamo a lunedì 6 luglio 2026, bentrovati per una nuova settimana che noi trascorreremo con Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile.

aperto così il nostro lunedì, la nostra nuova settimana, il nuovo palinsesto di Radio Sirena, quello che vi terrà compagnia in questa estate 2026. Buongiorno, da oggi ci sono un po' di novità, in realtà alcune di queste novità ve le abbiamo presentate in queste settimane, quindi due voci nuove che ascolterete nel pomeriggio a partire dalle 15 e io mi fermerò alle 9 perché poi subito dopo di me ci sarà Ilia D'Arpa e a seguire Rebecca Epifani. Insomma, le donne di questa mattina di Radio Sirena in questa estate 2026 per farvi compagnia, naturalmente come sempre. Intanto buongiorno ai mattinieri, sono le 7:01.

0: Summer Funk. Mi stavo domandando, ma questo tempo che cosa vuole essere questo lunedì? Perché su di noi ci sono le nuvole, c'è questa minaccia, ecco, di cambiamento improvviso, tutto caldo, direbbe mia nonna. Non lo so, com'è il cielo dalle vostre parti? Riusciamo a capirlo nel giro di pochi minuti? Una foto dove siete proprio in questo istante, magari ancora a casa vostra o siete già usciti, insomma, questo è il numero per mettervi in contatto come sempre con noi di Radio Silene. Lo potete fare in tutto l'arco della giornata, 347 72 72 274. Tanto lo so che lo avete già acceso, già ci avete sbirciato, avete controllato, avete messo i primi buongiorno. Mandateli anche a noi questi buongiorno, a noi di Radio Silene. Ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina.

0: parti, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
2: Beach Tour 2026.
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Grottedicastellana.it.

0: Radio Selene.
1: Saremo insieme fino alle 9, quindi un'ora in meno. Concentriamo un po' tutto quello che vi devo raccontare in questo lunedì mattina. Buongiorno e ben svegliati, mattinieri. Riprendiamo però dalla musica, quella ovviamente c'è sempre. Amore è Elisa e riascoltiamo anche Empire of the Sun.

Ci scambiamo i caffettini a quest'ora del mattino. Che tempo vuole essere, Marerita? Non lo capisco nemmeno io, mi scrive Sara, perché vede questo cielo ombrato. Stai su Corato, quindi vedi lo stesso cielo che vediamo noi questa mattina. Vabbè, tra poco ci occupiamo delle previsioni del tempo, capiremo proprio questa giornata che cosa ci riserva in questo lunedì, inizio di settimana. Lo so, è che ogni volta è come mettere un po' il dito nella piaga, però lo dobbiamo superare ormai, lo sappiamo, con queste temperature. Poi forse è anche più piacevole rispetto all'inverno. E settimana, buona settimana Margherita, grazie. La mia settimana in realtà è iniziata ieri, perché ieri sera abbiamo vissuto questa bellissima situazione dell'International Trani Tango, appunto a Trani. Ieri sera ero in diretta e vi ho raccontato in qualche modo di questa di questo appuntamento, di una settimana ricca di eventi per International Trani Tango. E quindi andate a consultare il sito se magari siete curiosi di capire quali eventi ci sono a Trani appunto in questa settimana. Trani che si è arricchita di tanti tangheri e non, perché non è che sono tutte persone che si avvicinano perché ballano, sono anche curiose. Poi vedere ballerini di tango in azione è una cosa davvero molto molto bella. E quindi ancora un ringraziamento a Claudia Vernice e Giuseppe Ragno per aver voluto Radio Selene anche quest'anno nel racconto di questo appuntamento. Tutto è anche sui nostri social, e quindi ne approfitto per ricordarvelo: Instagram, Facebook, le storie sono in evidenza poi dopo le 24 ore, quindi potete sempre recuperare un po' tutto e vedere tutto quello che abbiamo realizzato anche ieri sera. Ieri mattina tappa del beach tour, insomma è stata una giornata abbastanza movimentata, ma ci piace soprattutto andare in giro e quindi conoscere anche gli ascoltatori. Ieri sera ho avuto modo di incontrare un po' di ascoltatori di Radio Selene, tra l'altro mattinieri, quindi grazie. E se siete all'ascolto anche adesso, un saluto a voi, buona giornata a voi. Miss Salmo e Colapesce.

Esce su Radio Selene, 22 minuti dopo le 7 del mattino. Buongiorno, siamo in diretta. Naturalmente, come già vi dicevo, quest'oggi, da quest'oggi chiuderemo anche un po' prima, esattamente alle 9, perché come succede con orari un po' diversi, ma come succedeva già, subito dopo di me ci sarà Ilia D'Arpa e poi il ritorno, già avvenuto qualche giorno fa, di Rebecca Epifani, quindi anche nel nostro palinsesto. Allora, oggi parleremo di differenza di età, così ve lo anticipo, quanto conta con gli anni che passano la differenza di età in amore. Parliamo naturalmente di relazioni, ma questo lo raccontiamo tra poco. Ora Elodie.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Max Pezzali ieri sera in concerto proprio in Puglia. Ho visto un video molto tenero, emozionante, perché ha omaggiato Igor Protti nel concerto che ha tenuto appunto ieri sera al San Nicola, ed è stato davvero un momento molto molto emozionante. Ora su Radio Selene, buongiorno a tutti voi, ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 6 luglio 2026, fiammata dell'anticiclone africano sulla Puglia, condizioni di bel tempo, eccezione fatta che sulla Daunia, dove ci saranno in queste ore cieli poco nuvolosi, ma con nuvolosità che nelle ore centrali della giornata porterà delle deboli piogge, schiarite in serata. Venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 30 e 35 gradi, minime invariate.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Pet Shop Boys su Radio Selene, quelli del 1987. Un saluto ad un team di parrucchieri, mi stanno scrivendo da Cellino San Marco e oggi si lavora tanto perché si prepara una sposa che si sposa questa mattina, quindi quando una sposa è al mattino ci sono tutti in piedi alle 5 se dormono, e quindi anche loro. Oggi è lunedì, giornata di riposo di solito, ecco, per i parrucchieri e centri estetici, e invece si lavora. Grazie perché avete trovato il tempo anche per ascoltare Radio Selene e soprattutto mandarci un saluto che ovviamente ricambiamo con grande affetto. Merck & Cremon, Serena.

Questa è Radio Selene, buona mattina a voi e noi questa settimana siamo con Silvestris Infissi, un'azienda che trovate a Bisceglie e che da oltre 30 anni è la cornice perfetta della nostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E Parne Schuco, leader nel settore del PVC, è il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate, panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi e non ve ne pentirete. Si trovano a Bisceglie, in via Berlino 3236 e nello showroom nella città di Molfetta, in via De Luca 5. Seguiteli, sono anche sui social.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: 10 del mattino, sempre in diretta, abbiamo iniziato alle 7:05, chiuderemo alle 9 a partire da oggi con questo nuovo palinsesto che vi farà compagnia per questa estate 2026. Riascoltiamo i Comacose con Malavita e poi arriverà Noemi.

su Radio Selene, buongiorno, buon lunedì ai nostri mattinieri, quelli che stanno già lavorando, quelli che si accingono, quelli che si stanno preparando, sono ancora a casa, la radio è lì accesa, grazie per aver scelto Radio Selene.

Cars, Gino Mannelli, e siamo nel 1984 perché ci piace far capire che passano gli anni, ma certe canzoni veramente gli anni non li dimostrano per niente, proprio come questa, riascoltata su Radio Selene. Buongiorno ancora a voi, un minuto alle 8.

0: Love, Duran Duran, Nile Rodgers, bel progettino, riascoltato questa, appunto ascoltato questa mattina su Radio Selene, le 8:02, siamo pronti per le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
1: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
1: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
2: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella una moto è morto nello scontro con un camper.
1: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, è iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Immagina un

0: Trapani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
3: Festivars in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Radio Selene.
6: Conta secondo voi la differenza di età a lungo andare? Cioè, stanno insieme due persone, dopo tanti anni la differenza di età secondo voi può creare qualche problema? Ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Subito Tommaso Paradiso e poi Dario Legionozza.

Best del Legio Nozza su Radio Selene. Dicono che l'amore non abbia età, ma la società sembra pensarla ancora diversamente, perché poi di fronte a certe coppie le reazioni sono ancora un po' strane, cioè nella serie dovremmo rimanere indifferenti, ma così non è. Se è lui più grande di lei, è un uomo di mezza età in crisi o in crisi di mezza età, fate un po' voi. Se lei ad avere qualche anno in più è una donna che non accetta il tempo che passa, in sostanza sono questi i commenti. Certo, non per tutti è la stessa cosa, per fortuna il mondo è bello perché vario o avariato. La domanda resta sempre la stessa: quanto conta secondo voi, per voi, se avete esperienza in questo senso, la differenza di età in amore a lungo andare? Perché lì per lì magari per uno non è un problema, anzi per tutte e due magari non è un problema, però con il passare del tempo magari la differenza si sente, o forse no. Ecco, diciamo che non ho esperienza in questo senso, quindi magari potreste farmi sapere. Considerate che parliamo di una differenza di età importante, perché fino a 10 anni credo che non ci sia nulla di così, insomma, voglio dire, di questa differenza enorme, secondo me non c'è, ma superati 15, 20, 30, 35, perché ci sono anche casi di questo genere, forse un po' di riflessioni le possiamo fare. Raccontatemi di voi, perché questo naturalmente si parte sempre dalle proprie esperienze personali, e mandate un WhatsApp o una nota vocale a questo numero 347 727 2274. Avete scritto 347 727 274.

Eccoli, pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Conta la differenza di età in amore con, a lungo andare, col passare degli anni, secondo voi? Secondo me, mi scrive Luisa da Brindisi, fino a 10 anni no. Dai 15 anni in su, sì. Soprattutto quando si va avanti con l'età. Cioè, quindi non solo gli anni di relazione che passano, ma anche l'età della persona. Perché il problema principale non è la mancanza, non viene a mancare l'affetto verso l'altra persona, ma arriva l'insofferenza perché si creano delle esigenze, orari, stili di vita diversi, frequentazioni, interessi diversi, e quindi quando c'è la differenza di età, secondo Luisa, queste difficoltà tra virgolette possono inevitabilmente vengono fuori. Giovanni da Andria: la differenza di età in una relazione può sicuramente avere un impatto, ma dipende molto dalle persone coinvolte, quindi dal loro stile di vita, dal tipo di carattere, e questa è la sua situazione. E poi un altro messaggio: la differenza di età conta? Direi abbastanza. Io sono più grande di mia moglie di 7 anni, penso vada bene. Superato un limite più alto diventa secondo me un po' complicato. I primi pareri, le prime riflessioni, i primi commenti, potete inviare anche delle note vocali, lo sapete, il numero è 347 727 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao.
6: Grazie mille, buona giornata.
5: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Queste chitarre Santana, Moglie Como Va, dal 1970, per questo capolavoro di canzone riascoltata su Radio Selene. Siamo i vostri WhatsApp. A proposito della differenza di età in amore, se a lungo andare può creare qualche problema. Sto vivendo un'infatuazione per una persona molto più giovane di me, non potrà mai diventare qualcosa di più, ma il corteggiamento, il risveglio di sensazioni svanite da tempo mi suggeriscono che è meglio rischiare che restare nel limbo. Allora, un abbraccio ad Anna. Ricordandole, forse ha un'età per ricordarsi che nella vita non si sa mai, quindi quando scrivi non potrà mai diventare qualcosa di più, non sfidare la vita, va bene. Un saluto a Giuseppe di Bari che scrive: passa spesso l'idea che sia il più grande ostacolo al buon andamento di una relazione all'età? Non lo penso, ho visto con i miei occhi coppie con notevoli differenza di età andare avanti felici e coppie di coetanei con un sacco di problemi. Invece un abbraccio va a Francesca che scrive: dipende dalla differenza, ma comunque sì, conta. Te lo dice una che sta con un uomo di 21 anni più grande da 8 anni, io 29, lui 50, e insomma a quanto pare ci sono delle difficoltà. Un abbraccio a te. E poi io chiuderei con questo messaggio che dice: ciao Maria Rita, mio padre era più grande di mia madre di 11 anni, ma per loro non è mai stato un problema, si sono amati e rispettati per tutta la durata del loro matrimonio, sono le basi per un matrimonio felice. Un abbraccio a te e grazie per aver mandato questo messaggio. Le belle storie, ecco, le possiamo anche raccontare qui su Radio Selene.

sono i fumi? Quelli portano fortuna, almeno è un emblema di vita, di prosperità, fecondità, e le origini risalgono ai culti greco-romani dedicati proprio alla dea. E allora dovete sapere che a Grottagli ha preso forma quello che viene presentato come il fumo in ceramica più grande del mondo. Magari se siete appassionati, siete curiosi anche di vederlo. È un'opera che è stata realizzata in un unico pezzo da un maestro artigiano, Giuseppe Rosa, che è uno dei pochi maestri capasunari, così si dice, sopravvissuti, e rende omaggio appunto a questo simbolo per l'eccellenza della tradizione ceramica pugliese. Ci ha impiegato circa 50 ore, stando a delle curiosità che ho letto proprio a proposito di questo, e quindi verrà svelato a quanto pare al pubblico venerdì 11 luglio alle 20, all'ora 20, no, venerdì 10 mi sa, quindi sì sì, esattamente, venerdì 10, e quindi ci sarà la possibilità appunto di vederlo. Belle queste creazioni, sono davvero belle. Io conosco tante persone che davvero amano i pumi e hanno la casa piena. Poi

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.

0: Radio Selene.
1: Tra poco vogliamo in quel di Brindisi, perché voglio fare un saluto a Ilia D'Arpa, visto che da oggi parte alle 9 con il suo appuntamento. Intanto però fatemi ringraziare per la puntata di questo lunedì Silvestris Infissi, Infissi, oltre ogni stile. Subito Taylor Swift e

0: Selene, allora chi vi farà compagnia da oggi a quest'ora e fino alle 11? Ilia D'Arpa, volo, come dicevo a Brindisi, non posso fare altro perché altrimenti arriverei troppo tardi, perché è lì che c'è lo studio e con il quale ci colleghiamo e troviamo Ilia D'Arpa. Buongiorno.
1: Siamo donne.
0: È vero.
1: Oltre le gambe c'è di più, è
0: sì,
1: vero, no? Che bel trio. Buongiorno.
0: Sì, perché poi tu ti collegherai da Brindisi a Bari, dove ci sarà Rebecca alle 11.
1: Brava, proprio così, quindi viva le donne!
0: Che nel frattempo è tornata da Margherita di Savoia, insomma voglio dire, siamo un po' in giro in questo periodo. Buongiorno Ilia, come stai?
1: Bene, grazie, bene, ottimamente devo dire, poi lo sai che è sempre un piacere comunque essere con i nostri ascoltatori, con le nostre ascoltatrici, che poi loro ci ringraziano spesso, no? Per il fatto che teniamo loro compagnia, ma loro forse non immaginano quanta energia invece ci regalano ogni giorno con la loro presenza.
0: Non lo dire a me alle 7 del mattino, cioè mi sento veramente poco sola, perché sono davvero molto bravi, ci sono tante persone che davvero lavorano. Guarda, in tempo reale arriva un messaggio: pulizie nel mio salone parrucchiere per la riapertura, e quindi Leo ci sta ascoltando da Bisceglie.
1: Ciao
0: in questo
1: Leo,
0: momento.
1: Buongiorno.
0: Dopo le ferie, sì, perché c'è chi li ha già consumate effettivamente.
1: Ma pensarci, ma poverini, vabbè, però noi siamo fortunati, lo abbiamo sempre detto, il mare è veramente ad uno sputo, ad un passo,
0: è
1: e
0: vero.
1: Quando si può, insomma, se ne va al mare un pochino, su.
0: Ehi, lo sai che Silvio mi sta facendo un brutto gesto?
1: Sì, taglia.
0: Allora, Ilia sarà con voi fino alle 11, io torno domani mattina a 7:05. Buona giornata.
1: Ciao Maria Rita, grazie, buona giornata a te, buona giornata a tutti quanti voi, grazie per essere dei nostri, per averci scelto anche quest'oggi, quindi da questo momento e fino alle 11 sarete in mia compagnia. Silvia Tempesta dall'altra parte, pronti per iniziare? Ma guarda, si inizia con Luca Carboni e Le ragazze.

0: Buongiorno, 2 minuti dopo le 9. Radio
1: Selene. Salida del vuelo con destino a la

0: e Manu. Ciao, ciao, ciao. Qui su Radio Selene nel nostro appuntamento. Adesso invece è arrivato il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri hanno eseguito 9 arresti, 4 in carcere, a carico di altrettante persone che secondo le indagini avrebbero partecipato con ruoli e compiti differenti alla commissione o alle fasi precedenti o successive di 3 distinti omicidi avvenuti a

0: bimbo di 10 mesi è morto dopo essere caduto dal letto dei genitori. Il piccolo è stato accompagnato con un mezzo privato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele II, dove i sanitari, dopo oltre un'ora di tentativi per rianimarlo, non sono riusciti a salvare la vita del piccolo. I genitori hanno parlato di un incidente domestico, versione confermata dai carabinieri che indagano sul caso. Alberghi evacuati a Santa Cesarea Terme per un vasto incendio di macchia mediterranea. Il fronte del fuoco, partito probabilmente dalle campagne della vicina Cerfignano, è avanzato verso l'abitato, sospinto dal forte vento. Il fumo ha raggiunto alcune zone abitate. A scopo precauzionale sono stati fatti evacuare 2 alberghi e un complesso residenziale. Un centinaio le persone che sono state fatte allontanare dalle strutture. Sul posto vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile. Incidente mortale sulla provinciale 45 bis Foggia Manfredonia. Vittima un motociclista. La moto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita fuori strada. Un centinaio di persone hanno partecipato nella chiesa matrice di Sanarica ai funerali di Gennaro Cagnazzo, il papà morto dopo aver salvato i suoi figli di 8 anni nelle acque di Otranto. Il 54enne, dopo aver visto i piccoli in difficoltà, non ha esitato a tuffarsi, li ha messi al sicuro dalla corrente che li avrebbe spinti a largo, è tornato a riva e poi si è accasciato sulla battigia. A provocare la morte forse un malore improvviso causato dallo sforzo e dallo spavento, inutili purtroppo i soccorsi. E con questo è tutto. A più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
2: 3, 2, 1.
1: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
11: Questa è Radio Selene.
12: E questo è il nostro lunedì insieme. Insomma, un augurio che sia veramente un lunedì capace di regalare un motivo per sorridere. Tra i tanti magari ci siamo anche noi. Quindi subito la nostra

0: Palma and the Blue Widows con Black is Black. Questo nostro lunedì insieme, io ve l'ho già detto, vorrei tanto che fosse un lunedì che vi faccia vivere questa giornata con il sorriso sulle labbra. E allora parliamo di questa giornata, perché per chi non lo sapesse, oggi è la giornata mondiale del bacio, il World Kiss Day.
1: E allora tanti baci, bacini, bacetti, bacioni che arrivano a tutti quanti voi.
0: A pensarci, ma quanti baci esistono? Ve lo siete mai chiesto? Allora, vediamo un po'. C'è il bacio della mamma sulla fronte, quello è indimenticabile. Io lo ricordo benissimo, anche perché la mia mamma non dava i baci durante il giorno, i bimbi si baciano solo di notte. Io me lo ricordo quel bacio sulla fronte. C'è il bacio che noi diamo ai nostri figli, no? Quello della buonanotte, quello dato ai nonni, quello sulla guancia con gli amici. E quel bacio che arriva dopo una lunga attesa e che vale più di 1000 parole, te lo ricordi? Quel bacio lì, quanto lo hai aspettato? E quando è arrivato, come il tuo cuore ha iniziato a battere forte. E allora oggi vogliamo parlare di questo, i vostri messaggi, le vostre note vocali al 347-7272-274. Qual è il bacio che non avete mai dimenticato?

Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Stiamo parlando di baci, quello che non avete mai dimenticato. Stanno già arrivando un bel po' di messaggi al 347 7272 274. Mi fa sorridere molto il messaggio che mi è arrivato da Massimiliano, che è della provincia di Brindisi, e lui dice: io non dimentico il bacio sullo stemma del Milan. Anche quello vogliamo, è un amore o una fede che non si dimentica.

0: chiuso.
1: Dico voi, avete intenzione in questo periodo di ristrutturare i vostri ambienti? E allora voglio parlarvi di Silvestris Infissi a Bisceglie, perché da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, ma ci sono anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Quindi se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie, ma anche nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. E poi soprattutto seguitelo sui social.
2: Questa è Radio Tele.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

inevitabile, secondo me è inevitabile. Appena si sente una loro canzone, c'è proprio la manina lì sul tastino che più alzi il volume, non c'è niente da fare. I Queen con A Kind of Magic qui su Radio Selene. Quest'oggi stiamo parlando di baci, perché è la giornata mondiale del bacio. Allora, se qualcuno magari vicino a voi in questo momento è lì accanto a voi, dai, schioccateglielo questo bel bacio. Anche perché, come dicono gli esperti, baciarsi riduce lo stress. Quindi un bacio rilascia ossitocina, detta l'ormone dell'umore, e quindi ci fa stare decisamente bene. Fa bene anche al cuore. Baciarsi allena, ci fa allenare tantissimi muscoli. Sapete che ogni cultura ha le sue abitudini. In alcuni paesi ci si bacia con due baci, in altri con tre, mentre in molte culture orientali il bacio pubblico è molto meno diffuso. E sapete che anche gli animali si baciano, tipo, che ne so, scimpanzé, bonobo, elefanti, hanno gesti molto simili a quelli di noi umani. E soprattutto voglio chiudere dicendo che i bambini, sì, hanno bisogno di baci, tanti baci, perché il contatto con i genitori nei primi anni favorisce il senso di sicurezza e contribuisce allo sviluppo emotivo.

indimenticabile questo Baby Jane. Allora adesso attenzione, preparatevi perché sta per arrivare una bella novità qui su Radio Selene. Vi parlerò tra poco di Disco Bambino, Nile Rodgers, ma anche Sophie Ellie Baxter. Ma soprattutto voglio parlarvi di Disco Bambino, perché dietro questo nome c'è Giuseppe Savoni. Il cognome vi dice qualcosa? Ciao Gigi, salutaci tuo fratello. Allora, Giuseppe Savoni è, per chi non lo sapesse, DJ e produttore italiano, grande appassionato della disco music degli anni 70. Il suo obiettivo è quello di riportare quel sound elegante orchestrale, no? Se vogliamo, sulle piste di ballo di oggi. Molto amico tra l'altro di Nile Rodgers, gli ha proposto, insomma, questo progetto, se ne è innamorato, così come anche Sophie Ellis Baxter.

0: Questa è Radio Selene.
1: E allora eccoci qui ancora, buongiorno, felice lunedì a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di trascorrere queste giornate in nostra compagnia, ovunque voi siate. Ora Frankie Ruiz.

0: Buon vento!
1: Mamma mia, quanto ce n'è stato in questo fine settimana di vento. C'è stata una tramontana che ti faceva volare anche i capelli. Chi era in barca è stata veramente dura, questo fine settimana.

Come fanno i marinai? Che grande canzone degli anni 70, era il 1979 con Francesco De Gregori. Buongiorno, sono le 10.

0: una delle voci più belle in assoluto, quello di Anastacia, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. E adesso ci fermiamo, ma giusto per una manciatina di minuti, con la musica, per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto, colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
1: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
2: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
1: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3-7-6-6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro, che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP, la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'altoatesino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: Brush up.

0: Palazzo Outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Questa è Radio Selenio.
6: Ve lo ricordate quel bacio che non avete mai dimenticato, quel bacio che vi è stato dato, quel bacio rubato, quel bacio ai vostri figli, il bacio ai vostri genitori. Tra

0: Quanto è stato bello ritrovare questo grande successo di Renatuccio, Renato Zero, con il suo Nei giardini che nessuno sa. E allora è arrivato anche il vostro momento, cari miei, perché oggi stiamo parlando di questa giornata mondiale del bacio e quindi vi ho chiesto di dirmi, di raccontarmi qual è quel bacio che non avete mai dimenticato. Un forte abbraccio ad Anna, che mi scrive da Lecce, che dice: il bacio che non dimenticherò mai, quello che ho dato ai miei figli appena sono nati. Nessun altro bacio può avere lo stesso sapore. Michele da Bari: il primo bacio a mia moglie. Eravamo talmente emozionati che abbiamo sbattuto il naso tutti e due. Lucia da Ostuni: il bacio sulla fronte che mi dava sempre mio papà prima di uscire di casa. Oggi mi manca tantissimo. Baci e abbracci anche ad Antonio da Taranto: il bacio di mia nonna ogni domenica aveva il profumo del sugo e del talco, indimenticabile. Saluto anche a Francesca da Brindisi: il primo bacio del mio fidanzato, avevo 16 anni e per l'emozione mi tremavano le gambe. Saluto e abbraccio forte anche Giuseppe da Foggia: il bacio che mi ha dato mia figlia prima di partire per l'università. Mi ha detto: papà, torno presto, pianto come un bambino. Vito da Monopoli: quello mancato per un soffio, a chi non c'è dato da sapere. Così come voglio salutare anche Rosanna da Biceglie: quello di Giuda, mamma mia. Rosanna da Andria: ciao Ilia, il bacio che non dimenticherò mai è quello che mi ha dato mio figlio quasi 23 anni fa, quando me lo hanno avvicinato al viso dopo averlo partorito con il cesareo. E sono baci che non si dimenticano. E poi c'è Pierpaolo da Turi che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, ci
0: ciao.
1: Hanno fatto svegliare prima stamattina.
0: Sì.
1: Comunque il bacio Perugina, dai.
0: Furbetto lui, furbetto. Non ha voluto dirci qual è stato quel bacio che secondo me ricorda ancora. Siete stati bravissimi anche quest'oggi, quindi grazie di cuore a tutti quanti voi e baci, baci, baci, baci ad ognuno di voi.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

non passa. Canzone del 1993, quella di Raff con il battito animale. Questa è Radio Selene, la nostra musica. E adesso parliamo anche del nostro bellissimo territorio, parliamo della Puglia, perché noi ne parliamo, eh. Spesso, benissimo, qualche volta c'è sempre, come dire, il rovescio della medaglia, però insomma va bene, dai. Allora vediamo un attimino di cosa parliamo oggi. Di una notizia veramente bella, perché è tornata Goletta Verde, che è la storica campagna di Legambiente che quest'anno addirittura festeggia ben 40 anni di attività, e tra l'altro in questi giorni sta facendo tappa tra Monopoli e Brindisi con un programma ricco di iniziative proprio dedicate alla tutela del nostro mare, che noi amiamo tantissimo. Che chiunque viene dalle nostre parti qui in Puglia, sia per quanto riguarda proprio tutti e due i mari, sia lo Ionio che l'Adriatico, se ne innamorano follemente. E allora bisogna sempre cercare di proteggere il nostro mare. Ad esempio, in questi giorni a Polignano a Mare si è svolta anche una pulizia dei fondali proprio con l'aiuto dei sub, pensate, recuperando persino pneumatici abbandonati in mare. Questo che sta a significare? Che noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione che dove ci sono queste spiagge, il nostro mare è bellissimo, ma bisogna sempre comunque proteggerlo, difenderlo, senza fare grandi imprese, ma con tanta civiltà, e quindi siamo tutti contenti e felici. Ora, a proposito del nostro territorio, arriva la Serena Brancale, accompagnata anche da Levante e da Delia con Al mio paese.

bruciagola, proprio così, questo Quanti Amori di Gigi D'Alessio. Voglio mandare un forte abbraccio ad Angelo che è di Trani, che mi scrive: oh Ilia, appena ho sentito il vostro sondaggio, quello del bacio mai dimenticato, dice: un sorriso si è stampato sul volto e una data è tornata alla luce, 8 maggio 2004. Non dice altro, ma mi sembra di aver capito, grazie Angelo. Ne approfitto anche per salutare Marco che è un bolognese ma che ormai è un cittadino ostunese e che dice: buongiorno a voi e grazie, sempre bella musica in vostra compagnia. Grazie Marco, grazie, felice giornata anche a te. A proposito di mari, io invece voglio salutare anche Antonio d'Andria, che mi ha fatto vedere, ha inviato praticamente un mini video di quello che è stato questo fine settimana a Castellaneta Marittima, Castellaneta Marina, ieri, e ha detto: mamma mia Ilia, guarda un po', ed è un posto meraviglioso. Grazie, grazie anche a te Antonio, buona giornata a tutti quanti voi. E adesso, come al solito, la nostra musica, novità con Angelina Mango.

0: e da Brindisi altro ponte verso Bari, dove lì c'è la nostra Rebecca Epifani. Ma buongiorno bimba!
1: Buongiorno, buongiorno a te Ilia, che meraviglia essere tornata in studio, è una bellezza, sono emozionata come il primo giorno di scuola, anche se ho rotto il ghiaccio un po' col beach tour.
0: È sì, un'altra che è andato benissimo, un'altra però... tappa bellissima, sì. Emozionante, però sai, essere qui nello studio, insomma, il cuore che batte forte, dice, li ho lasciati circa un annetto fa e adesso me li riprendo tutti, vero?
1: Ed è come se il tempo non fosse mai passato, non immaginavo tutto questo, ma sono tornata qui, esattamente nella stessa postazione, mi guardo attorno e dico, vabbè, ma l'altro ieri ero qui, non è cambiato nulla, e rieccoci, siamo pronti.
0: È cambiato semplicemente, insomma, che lei ha messo al mondo un bambino bellissimo.
1: Un dettaglio rilevante.
0: Un bacio a Nicolò, tesoro, un bacio a te. Buon proseguimento di giornata. Noi, come al solito, ci becchiamo comunque domani,
1: A domani.
0: Bentornata Rebecca, baci.
1: Un bacione a te Ilia e un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, a cui da oggi ufficialmente torno a dire buongiorno, buongiorno dalle 11 alle 13. Ti terremo compagnia. Buongiorno a Silvio Tempesta, che mi ha accolto ormai già 2 anni fa nel primo buongiorno della mia prima diretta qui su Radio Selene. Sono pronta e carica per riprendere questa nuova stagione estiva insieme a voi e allora direi di partire.

Pink She Does, ed eccoci nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina per ricominciare la settimana insieme. Buongiorno, sono le 11:01.

0: Tommaso Paradiso, che devo dire mi piace tantissimo. Nell'ultimo periodo ho davvero amato la sua musica in maniera particolare. Nel nostro appuntamento di oggi non mancano gli aggiornamenti, e allora arrivano quelli di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, nei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità

0: dirette e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
6: Ancora buon lunedì mattina e buon inizio di questa nuova settimana a tutti coloro che mentre ci ascoltano stanno lavorando. Tra poco parliamo di quello che è accaduto a Tor Vergata l'ultimo sabato scorso. State con noi prima i Pinguini Tattici Nucleari.

Love Check in questo nostro lunedì mattina. Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi, Rebecca Epifani al vostro servizio d'ora in avanti dalle 11 alle 13 ogni giorno in settimana. Saremo insieme e commenteremo, così come era nostra abitudine, quello che accade in Puglia principalmente, ma ogni tanto spingiamo lo sguardo anche un po' più là. E io voglio andare a commentare con voi quello che è accaduto a Tor Vergata sabato notte, sera, non so se avete sentito del concerto di Ultimo, che piaccia o non piaccia, adesso commenteremo davvero in maniera molto oggettiva, in quanto il concerto di questo artista, che ha deciso di fare un'unica data quest'anno, ha radunato 250.000 spettatori paganti, battendo un record che precedentemente apparteneva all'amatissimo Vasco Rossi e un po' prima anche a Ligabue. Quindi quello di Ultimo è stato un concerto destinato ad entrare nella storia perché ha mosso una macchina organizzativa spaziale, oltre 10.000 persone messe al lavoro, e pensate che 250.000 persone sono l'equivalente anche qualcosa in più di una città intera che si sposta, pensate, per raggiungere un concerto, che può sembrare una cosa così, ecco, frivola, invece no, parliamo di fan che si sono accampati per settimane sotto questo sole cocente di luglio pur di provare a guadagnare dei posti in prima fila. Parliamo quindi di un evento epocale che ha avuto anche diversi attestati di stima dallo stesso Vasco, per esempio, che ha detto: beh, certi record sono fatti per essere battuti, quindi un applauso a Niccolò. Un attestato di stima molto bello è arrivato anche da Cesare Cremonini, che ha commentato quello che è accaduto con delle parole molto profonde sulla sua pagina Instagram. E poi l'abbraccio con Fabrizio Moro, che vale più di mille parole, perché Fabrizio Moro agli esordi di questo artista gli chiese di aprire i suoi spettacoli, ed oggi Ultimo è entrato nella storia della musica.

0: attimo con Acquario, ma dall'acquario ci spostiamo al mare per parlare del nostro meraviglioso Beach Tour.
1: Beach Tour 2026!
0: Noi di Radio Seleni, amici, torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Già ieri abbiamo vissuto la nostra terza tappa, che è andata alla grande, ma se voi non ci siete stati, vi diamo l'opportunità di rincontrarci sulle spiagge più belle della Puglia per vivere insieme un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate la situazione: la radio fatta in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour: domenica 12 luglio Lido San Michele, Taranto San Vito, e poi in anticipazione ci vediamo anche sabato 8 agosto al Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto. In diretta vi aspettiamo dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour: Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

quanto mi mancava questo romanticismo da inviarvi, che siate innamorati o meno, insomma, l'amore poi può essere per qualsiasi forma di anche a volersi bene, no? Bisogna volersi bene, quindi amarsi, anche questa è una forma d'amore. Detto ciò, a proposito dell'amore per la musica, stavamo parlando di quello che è accaduto a Tor Vergata, che piaccia o meno, qui parliamo proprio per confrontarci. So peraltro che dalla Puglia si sono mossi 300 pullman, che non è una robetta. Quindi se qualcuno di voi, amici in ascolto, è stato a Tor Vergata e vuole dirci com'è andata, personalmente vi è piaciuto, non vi è piaciuto, può essere anche questo. 347-7272-274 per i vostri commenti. Ma io vorrei un po' allargare l'argomento a quei concerti storici che hanno fatto la storia della musica. In questo caso, ultimo è entrato nella storia anche per la quantità di persone, di biglietti venduti. Però ce ne sono altri che in passato, insomma, hanno stabilito dei record niente male, non parliamo di artisti piccolini, per esempio cito i Beatles, che nel 1965 hanno radunato 55.000 spettatori, che per l'epoca erano tantissimi, all'interno di uno stadio a New York, ed era il primo stadio utilizzato per un evento musicale, 1965 ricordo. Oppure un altro concerto storico è quello dei Queen, che si è svolto nel 1985 a Londra, fu trasmesso in diretta in 150 paesi e raggiunse un pubblico di 1,9 miliardi di persone. Questo per chiedervi: c'è un concerto a cui avreste voluto partecipare, un concerto che ha fatto la storia della musica, ma purtroppo non avete potuto andare lì fisicamente e viverlo dal vivo? 347 7272 274.

Alessandra Amoroso, l'amore altrove, in questo nostro lunedì mattina in cui stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, vi sto chiedendo appunto se c'è un concerto che avreste voluto vivere dal vivo ma che non avete potuto vivere. Flavio ricorda un concerto molto bello di Pino Daniele al teatro di Napoli negli anni 80, energia pura, napoletana, ovviamente blues, leggendario per chi c'era, lui purtroppo non c'è potuto essere, ahimè, ci sono concerti che rimpiangeremo purtroppo. Novità, Gianna Nannini e Marrakesh. Cercherò.

0: Radio Selene.
1: Buon lunedì mattina e buon inizio di questa nuova settimana a tutti gli amici che stanno ascoltando la nostra diretta. Dunque andiamo avanti con la musica sino alle 13 insieme. Rebecca e Vipani al vostro servizio. Con noi anche Fred De Palma, Anitta e Mischilla, ma prima Nait con Forte.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

in cui abbiamo fatto tante cose, ci siamo stancati, magari non abbiamo riposato bene questa notte per il troppo caldo, la testa gira. Sì, ma l'ascoltiamo anche questo brano meraviglioso che ci sta facendo tanta compagnia quest'estate. Un salto anche nel passato, lo facciamo con Ice MC 1994, Think About the Way.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: che si prende a volte. Intanto abbiamo ascoltato Tananai con Booster in questo nostro lunedì mattina. Ancora benvenuti su Radio Selene. Ed ora le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
2: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. Rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate, e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito, anche da sconosciuti.
3: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un agguasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostafa Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
3: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III a Buckingham Palace. Lo esonotò oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella.

0: sceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
7: Ancora buon lunedì a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Stiamo parlando di quei concerti storici che avreste voluto vedere ma che purtroppo non avete potuto proprio vedere, magari perché l'artista era anche di un'altra epoca. Tra poco ne parliamo e stanno già arrivando tutti i vostri messaggi.

Fabio Concato in questo nostro lunedì che apre una nuova settimana di luglio. Auguro il mio più caloroso buongiorno, ma non caloroso, che già fa caldo. Vi posso augurare un fresco buongiorno, che forse suona meglio, un fresco buongiorno a chiunque si trovasse in nostra compagnia. Dunque, parlavamo di concerti che hanno definito la storia della musica per motivi diversi, che poi piacciano o non piacciano in qualche modo, sono passati alla storia, e si parlava quindi di quello che si è svolto a Tor Vergata, ultimo in particolar modo, ha radunato 250.000 persone. Tra queste c'era Davide da Trani, che ci racconta un po' com'è andata. Dice: io ero presente, quasi 3 ore di concerto, una favola, 250.000 persone che cantano la stessa canzone, da un brivido che provi solo quando vivi queste emozioni. Tutto il resto, viaggio, ore e ore di attesa, sdraiati in una campagna su un telo, salvati solo dalle nuvole messe lì dalla Madonna, ma la scomodiamo, probabilmente per evitare una cottura di massa, una cottura, mi piace l'idea, perché ti garantisco che i pochi minuti in cui usciva il sole a 40 gradi era qualcosa che non si può raccontare. In ultimo, e non il cantante, non parliamo delle navette al ritorno, 250.000 persone o giù di lì che si muovevano nello stesso momento per provare a prendere un bus, spintoni, litigi, urla, insomma, la situazione non era proprio facilissima. Io personalmente alle 12.30, parliamo di mezzanotte 30, sono riuscito per miracolo a prendere una navetta, e poi alle 2.40 circa, solo per miracolo, sono arrivato. Sono contento di aver vissuto questa esperienza, sì. Lo rifaresti? No. Aia, aia, vedete, poi c'è l'altro lato della medaglia. Ancora per la rubrica concerti che avreste voluto vivere ma che non avete potuto vivere, Angelo da Taranto dice: buongiorno, avrei voluto partecipare al concerto di Vasco, fronte palco 1990 a Milano, ma sono nato nel 91. Abbiamo un problema anagrafico qui. Poi il più grande rimpianto è stato il Modena Park, perché ho dovuto scegliere tra il concerto e un matrimonio, e alla fine non sono andato neanche al matrimonio. Ma come, Angelo, ti sei perso quel concerto così? Mannaggia, ti abbracciamo. E poi infine abbiamo anche Maria, che ci racconta di aver desiderato vedere Mango in concerto, purtroppo non ha potuto, però ieri con Max Pezzali si è rifatta. Dice: il concerto è stato top, effettivamente è stato

Material Lover, Sienna Spyro, nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ricominciamo la settimana e io sono qui anche per darvi delle informazioni interessanti per quel che riguarda la gratuità. Sì, gratuità, si dice così, di certi servizi, no? Che non guastano mai. Prendere il pullman in maniera gratuita non guasta, soprattutto se questo pullman porta al mare. E questa è la nuova iniziativa che è stata attivata in quel di Barletta. Parliamo di un progetto che si intitola Domenica Litorane Gratis Estate 2026. È stata istituita per la prima volta questa linea sperimentale gratuita, la numero 7, che collegherà ogni domenica la periferia di Barletta con la litoranea di Ponente. È una nuova linea che sarà attiva appunto ogni domenica e poi eccezionalmente anche in alcune giornate straordinarie come quella del 13 luglio, perché è un lunedì ed è festa patronale, ma sarà attiva comunque questa linea gratuita, e anche il sabato di Ferragosto, sabato 15 agosto. Chiunque fosse lì, avesse voglia di prendere ecco la navetta, può farlo. E poi tenete d'occhio il nostro beach tour, perché veniamo anche da quelle parti.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

Nazzi, un altro artista che ho ascoltato e apprezzato tantissimo in questi mesi che ho passato a casa con il mio bebè. Dovete sapere che Fulminacci, con il brano che ha presentato a Sanremo, era la base con cui io facevo addormentare il mio piccolo. Non lo so, Fulminacci, non te la prendere con me, anzi secondo me eri molto rilassante, quindi questa cosa funzionava. Andavo avanti con stupida sfortuna tutto il tempo e lui dormiva, quindi a posto così, grazie. Detto ciò, andiamo a fare un salto a Torre Santa Susanna. Amici, c'è una vicenda incresciosa. Quando scoppia il caldo, purtroppo qualcuno ha la, come dire, questa bruttissima idea di abbandonare dei cani, una cosa che non si fa. Questo accade quando qualcuno, in maniera poco responsabile, prende il cane, poi capisce che deve viaggiare, magari deve trovare una sistemazione, e qualcuno, sbagliando, abbandona dei cani. Purtroppo è una cosa molto comune, e ci sono sei cani, di cui tre cuccioli, che sono stati trovati proprio a Torre Santa Susanna legati a delle catene in Contrada Camarda. Veramente una situazione incresciosa che ha richiesto l'intervento di Marcella Di Gaetano, assessore che ha mosso una macchina della solidarietà. Il primo cucciolo ha trovato casa a Forlì, gli altri due sapete da chi sono stati adottati? Da Romina Power. Ma che cosa incredibile, Romina Power, grazie per la sua generosità, sensibilità. Li ha chiamati Romeo e Giulietta, però speriamo che, insomma, la fine della storia sia più felice.

con Country House nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ancora buongiorno e magari anche buon pranzo a chi ha iniziato già a stuzzicare qualcosa. Nel nostro appuntamento diamo spazio anche a quelle novità che poi diventano delle hit. Questa è quella di Elisa e si chiama Amore è.

0: Radio Selene.
1: Ancora buongiorno e buon lunedì, siete con Rebecca Epifani in questo nostro appuntamento mattutino che vivremo insieme ufficialmente dal lunedì al venerdì ogni mattina. Con noi la musica di Radio Selene, sempre pronta ad accompagnarci. Ripartiamo da Ernie a Berlino.

182 One More Time. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene, dove stiamo impastando questo nostro lunedì che poi apre una nuova settimana, sì, ricca di caldo, però anche di lavoro. Quella che arriva è una vera e propria dichiarazione d'amore, così chiudiamo con una bella dose di dolcezza. Un brano scritto da Robert Smith come regalo di nozze per la moglie Mary. Pensate, c'è chi scrive le promesse e chi invece scrive le canzoni. Un brano che poi è destinato ad entrare nella storia dei Cure. Andiamo infatti al 1989 per riascoltare insieme Love Song.

0: Pretty Swims nel nostro appuntamento di questo lunedì chiude la mia prima mattinata di musica con voi. Grazie amici per essere stati in ascolto, per essere passati anche per caso, perché no, ed essere rimasti qui. È un piacere ricominciare. Domani ci risentiamo sempre dalle 11 alle 13. Vi ricordo che oggi inizia una settimana un po' nuova, sì, diciamo nuova, con un palinsesto che si arricchisce di due voci nuove. Io vi invito quindi ad ascoltare Gaia dalle 15 alle 17, poi Mariano dalle 17 alle 19 e a seguire la nostra Paola. Io vi ricordo che l'appuntamento di oggi è stato possibile grazie a Silvio Tempesta, che ha coadiuvato tutta la parte tecnica. Vi lascio al Vivi e Rivivi e a tutta la musica di Radio Selene. Buon pranzo, a domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non si arresta l'escalation di atti criminali nel Foggiano. Ennesima rapina a un portavalori lungo la strada provinciale 231 nella zona di Cerignola. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo blindato con a bordo tre vigilantes sarebbe stato bloccato da due auto dalle quali i rapinatori incappucciati armati di fucile avrebbero esploso diversi colpi all'indirizzo del mezzo blindato, costringendolo ad arrestare la corsa, facendo poi esplodere il portellone con l'esplosivo con la cosiddetta tecnica della marmotta. Secondo le prime informazioni sarebbe stato rubato del denaro non ancora quantificato, anche perché una parte delle banconote è stata persa lungo la strada. I malviventi, per rallentare l'arrivo delle forze di polizia, hanno dato alle fiamme anche due auto. Sul posto la polizia, a cui sono affidate le indagini, nessuno è rimasto ferito. E nel Foggiano in mattinata anche un assalto ad un tir carico di sigarette nelle campagne di Ascoli Satriano lungo la statale 655. Il comando è entrato in azione intorno alle 9 bloccando il mezzo pesante, riuscendo a impossessarsi del carico dopo aver sequestrato l'autista e i vigilantes incaricati della scorta. L'autista del tir è stato successivamente ritrovato nelle campagne di Ascoli Satriano, mentre i due vigilantes nella campagna di Minervino Murge. Sono omicidi che ancora una volta segnano il brand operativo della mafia garganica, cui non basta cancellare una vita, ma anche la memoria di quella vita. Lo ha detto in conferenza stampa il procuratore aggiunto di Bari, coordinatore della DDA, Giuseppe Gatti, in riferimento ai 9 arresti per 3 distinti omicidi avvenuti a Manfredonia in mattinata tra il 2011 e il 2016, nell'ambito della storica faida tra il clan Romito Lombardi Ricucci e quello di Bergolis. Due dei delitti sarebbero stati commessi ricorrendo alla cosiddetta lupara bianca. Società create per emettere fatture false e frodare il fisco è quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Barletta, che hanno denunciato 34 persone, sequestrato 5 imprese e beni per 6 milioni di euro riconducibili a 13 aziende che avrebbero beneficiato della presunta frode. L'indagine coordinata dalla procura di Trani, iniziata a settembre scorso dopo una verifica fiscale seguita dalle fiamme gialle nei confronti di una società di Biscelli attiva nel commercio di indumenti per adulti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta.

0: un'avventura da spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
2: Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene. In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
4: Festivars in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2015.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, la mia primissima diretta radiofonica, io ancora non ci credo. Buon pomeriggio a tutti, se non avete ancora presente di chi sia questa voce, io sono Gaia, una new entry nella famiglia di Radio Selene che ringrazio verso l'infinito e oltre. Staremo insieme per molti pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 16, con tante chiacchiere, notizie e soprattutto la nostra compagna di avventure, la grande musica di Radio Selene. Per ringraziare Teo De Marinis in regia, il boss della nostra musica di questo lunedì pomeriggio. Che emozione! Allora, partiamo subito con un pezzo del 1986. Loro sono i Genesis con Invisible Touch.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera.

0: Nuovi infissi, nuova vita.
1: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC. Il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.
3: Benvenuti su Radio Selene, buon lunedì, spero che la vostra settimana sia iniziata alla grande e noi andiamo avanti con la musica di Radio Selene, con So Easy to Fall in Love di Olivia Dean e poi dopo un classico Virtual Insanity, Jamiroquai.

E iniziamo proprio alla grande qui su Radio Selene, sono le 15:15, benvenuti. Abbiamo appena ascoltato Virtual Insanity dei Jamiroquai, che neanche a farlo apposta io ho visto proprio questo sabato a Lucca Summer Festival, quindi veramente fuori di testa. E poi dai, ci vuole anche un po' di carica a quest'ora, no? Perché di solito la biocco post pranzo si fa sentire, quindi meno male che c'è la musica a darci l'energia per continuare la giornata. Allora, visto che è la nostra prima puntata insieme, fatemi fare un piccolo passo in avanti, perché giustamente immagino che molti di voi si stiano chiedendo: ehi, ma chi è che parla ai microfoni di Radio Selene? Allora, la risposta è semplice: io sono Gaia, un solo nome ma troppe cose da dire in così poco tempo, quindi vi dirò l'essenziale. Ho 25 anni, sì, sono del 2000 e immaginate, sono pure bionda, però non vi preoccupate che cancellerò tutti questi cliché, perché avremo modo di conoscerci bene qui su Radio Selene ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. E ancora qualche altra informazione: sono di Barletta, tecnicamente, perché poi in realtà la mia posizione non è mai ben definita, perché studio all'università a Lecce scienze dello spettacolo, quindi ecco, questa è un po' la mia dimensione, un po' vagabonda. Amo l'arte, ovviamente, e soprattutto amo la musica. Io senza la musica non sarei io, non sarei Gaia, ecco. E quindi, proprio perché siamo qui su Radio Selene, io vi chiedo: qual è stato il vostro primissimo concerto, oppure quel concerto che vi ha lasciato un'emozione indelebile? Scrivetemelo al 347 7272274, o ancora meglio mandatemi una nota vocale, anche io voglio conoscere le vostre voci. E quindi nel frattempo continuiamo qui con la musica su Radio Selene. Adesso Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

Cattive abitudini, May, Salmo e Colapesce su Radio Selene. È un'emozione leggere i vostri messaggi. Ciao, per chi si fosse sintonizzato ora, io sono Gaia, sono una new entry e poco fa vi ho chiesto qual è il primo concerto a cui siete stati, oppure quello che vi ha lasciato una emozione fortissima. Continuate a scrivermi al 347-7272-274. I concerti poi sono un argomento molto caldo ora in estate, anche prima Rebecca ne ha parlato del concertone di Ultimo. E io adesso leggo qualche vostro messaggio. Giuseppe da Andrea che mi scrive: Eras Tour di Taylor Swift il 13 luglio 2024, indimenticabile, irripetibile, impossibile anche da prendere, diciamo, i suoi biglietti davvero sono una cosa allucinante da prendere. Io ho fatto una fila immensa. E poi c'è Gianfranco che mi scrive: ogni concerto lascia un ricordo a modo suo, sono stato da Eros a Milano, Vasco e Gigi a Bari, e che emozioni. Poi tra l'altro questi sono dei concertoni, Vasco recentemente non so quanti numeri ha fatto, e poi vabbè, come diceva Rebecca prima, se pensiamo alle 250.000 persone da Ultimo, veramente c'è da impazzire.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Calvin Harris su Radio Selene, che bella energia. E poi stiamo aprendo insieme il libro della storia della musica insieme a voi, riguardo i concerti a cui siete stati, che più avete amato. Mi scrive Gigi da Massafra: estate 1995, avevo 15 anni e convinsi i miei a lasciarmi andare da mio zio a Londra. Il mio primissimo concerto in assoluto, gli Oasis. Ricordo tutta l'arena che cantava e da lì è iniziato il mio amore per il Britpop. Gigi, cosa ho appena letto? Tra l'altro ho letto che dovrebbero tornare con un tour mondiale il prossimo anno, speriamo, che invidia clamorosa, anche perché un'altra curiosità su di me è che sono una nostalgica e poi vorrei vedere concerti di cantanti che per forza di cose non possono più fare concerti. Comunque andiamo avanti con la musica, questo è Achille Lauro, Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non più

Dire Straits su Radio Selene con Your Latest Trick, ma ora è arrivato il momento di annunciare una novità uscita a metà maggio 2026 di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, che è un inno estivo, spensierato e nostalgico, che celebra le radici pop dell'era dei blog musicali e racconta in modo divertente il tentativo di conquistare delle nuove vicine di casa tra gag, situazioni goffe. Poi che potevamo aspettarci di diverso da Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly? Questa è Girl Next Door.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ritmo non stop nei prossimi minuti qui su Radio Selene. Se vi siete appena sintonizzati, mi presento, sono Gaia e parliamo di concerti oggi. E fra poco devo darvi una chicca, ve la regalo. Però nel frattempo ascoltiamo Bailar Contigo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee e poi ascoltiamo La Testa Gira di Fred De Palma.

La testa gira su Radio Selene, ma adesso la testa deve rimanere bella stabile. Mettete le cuffie perché voglio riportarvi nel 1984 con i Modern Talking, con You're My Heart, You're My Soul, l'inno assoluto dell'Eurodisco, che tra l'altro sapete che era quasi snobbata nelle TV tedesche? Sì, perché pensavano fosse troppo antiquata. Poi arrivata in TV nell'85 ha fatto impazzire tutta l'Europa.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Questa è Radio Selene.
8: Le 16.08 su Radio Selene, io sono Gaia e la nostra prima ora insieme è volata, ma non preoccupatevi, l'appuntamento con me continua con tutti i vostri messaggi e fra poco vi svelo anche una notizia per voi amanti dei concerti. Ma ora Dracula Remix, Tame Impala e Jennie.

Abbiamo appena ascoltato Eric Clapton, Bad Love, su Radio Selene. Buon lunedì a tutti voi. Allora, entriamo nel vivo della nostra seconda ora insieme, ma soprattutto entriamo nel vivo dell'estate pugliese. Sì, siamo già a luglio, poi sappiamo la nostra regione è stupenda sempre, ma in questa stagione diventa ancora di più un palcoscenico pazzesco a cielo aperto. E la notizia bella è che ci sono anche dei concerti gratuiti. È proprio questo che voglio dirvi. Quindi, se siete a casa, prendete il telefono, un pezzetto di carta, scrivete questi appuntamenti, oppure se siete al lavoro o se siete in macchina non potete distrarvi, affinate un po' la vostra memoria, dai, io confido in voi. Ecco, sto per parlare delle Summer Nights del Puglia Village di Molfetta. Eh sì, perché quest'anno il viaggio nella grande musica inizia proprio questo venerdì 10 luglio con la voce pazzesca di Casa di Lego, la vincitrice di X Factor 2020, ma tenetevi forte perché i venerdì successivi si continuerà a cantare a squarciagola, prima il 17 luglio con i Tiro Mancino e poi il 24 luglio sarà la volta di Francesco Renga. Insomma, tre venerdì pazzeschi, concerti completamente gratuiti, i negozi del Puglia Village aperti fino alle 23 e le attività di ristorazione fino alle 24 per unire shopping e grande sound. Degli eventi unici, posso dire che da pugliesi abbiamo anche la fortuna di avere dietro casa.

Luca Carboni su Radio Selene sarà un uomo. Bentornati, io sono Gaia e oggi parliamo di musica, di concerti in Puglia, nel mondo. Al 347-7272-274 prima vi ho chiesto quale concerto avete nel cuore, nella memoria, se è stato il vostro primo. Ecco, Domenico da Molfetta mi saluta e mi dice che mi ascolterà con piacere al lavoro, grazie Domenico, e mi dice il concerto è di 40 anni fa di Lucio Dalla con gli Stadio, fuori lo Stadio delle Vittorie, quando si era spensierati non c'era la tecnologia. Lo so, che concertone poi Domenico. Ma poi c'è un'altra bomba sganciata, da Piero da Foggia. Mi sono emozionata a leggere questo messaggio. Ciao Gaia, estate 1979, il mio primo vero concerto, Lucio Dalla e De Gregori allo Stadio della Vittoria di Bari. Ma praticamente vi siete trovati insieme, un'energia e una poesia che non ho mai più ritrovato in nessun altro live. Che ricordi? E che dire, che potere che ha la musica live. E poi qui c'è Lenny Kravitz, che io avrei tanto voluto vedere al Firenze Rocks qualche tempo fa, purtroppo non ci sono riuscita, e quindi ci accontentiamo, ce lo ascoltiamo su Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

1999, Daniele Silvestri, amore mio, come siamo romantici qui su Radio Selene. Allora, visto che stiamo parlando di concerti, siamo in piena stagione di live, fa caldo un po' ovunque, ecco, questo lo sappiamo bene noi pugliesi, però lasciate che vi dia due consigli da un'alleata che ha assistito a uno dei concerti della sua vita, proprio questo sabato, il concerto dei Jamiroquai a Lucca. Vabbè, io nata, cresciuta, definita dalla loro musica letteralmente, però definita anche dal caldo di Lucca, e quindi per sopravvivere sotto palco ci vorrebbero delle regole ben precise. Ecco, scontata? No, si va di sneakers distrutte e outfit più fresco dell'armadio. Ecco, regola 1. Regola 2, portatevi un panno in microfibra, perché multitasking, per asciugare il sudore, coprirvi la bocca se c'è un polverone, sedervi a terra senza sporcarvi, e soprattutto, terzo consiglio importantissimo, fate foto ai cartelli dei punti di ritrovo alle uscite d'emergenza, perché a fine concerto, al buio, con la rete del telefono isolata, ritrovare amici o auto diventa davvero un'impresa. Così tornate più velocemente alla macchina e a godervi l'aria condizionata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Avete voglia d'estate?
2: Beach Tour!
1: Eh sì, siamo già stati in tre delle spiagge più belle della Puglia, ma continuiamo per tutta l'estate con un concentrato di energia e divertimento. Immaginate le nostre postazioni, la radio in diretta proprio lì in riva al mare e poi la musica che vi fa ballare sulla sabbia, i giochi da fare tutti insieme sotto il sole, poi un sacco di gadget, risate, sorprese e ovviamente noi pronti a immortalare tutto con foto e storie sui nostri canali social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate in agenda le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 12 luglio Lido San Michele a Taranto, San Vito, e poi un'anticipazione per domenica 9 agosto al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Livella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Questa è

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 16.50, siete su Radio Selene e in tema concerti ora vi do la carica, soprattutto se andrete a vedere Bruno Mars a Milano il 14 o 15 luglio, perché c'è qualcuno che farà pure la doppietta. Per voi adesso, Oh My Soul.

0: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombro su Radio Selene. Amici, per me è arrivato il momento di staccare le cuffie, non ci credo. È stato pazzesco condividere con voi queste due ore. Un grazie immenso a Teo De Marinis in regia per la grande musica in questa nostra prima avventura. Noi ci risentiamo domani, qui, sempre su Radio Selene, alle 15. Ciao da Gaia e che la musica sia sempre con voi.
1: Eccomi, scusami, no, mi hai rubato veramente già un minuto, sono già le 16.56.
0: Mi sono sentita toccare la spalla, ho visto un intruso nello studio.
1: Buon pomeriggio Gaia, com'è andato questo inizio?
0: Benissimo, benissimo, spero bene anche per i nostri ascoltatori, io ti auguro un bocca in lupo enorme.
1: Crepi, perché stiamo per iniziare oggi, prima puntata per quanto mi riguarda, qui su Radio Selene.
0: Eh sì, buona fortuna e lascio a Mariano Pizzarelli la parola.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
1: È tutto vero, stiamo per iniziare un nuovo appuntamento qui su Radio Selene, grazie a Gaia, una delle nostre nuove voci per questa estate 2026. Mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, soprattutto per accompagnarci in questa estate 2026. C'è il Beach Tour, ci sono tante novità, anche una novità appunto sono io, quindi impareremo a farci compagnia, ci scriveremo, ci ascolteremo, capiremo un po'. Che cosa facciamo? Che cosa fate voi in questo orario? Tornate dal lavoro? Dove state andando? Tornate a casa? Andate a cucinare? Andate in palestra? Lo capiamo. Questo lo capiamo tra poco. Quello che so è che qui su Radio Selene c'è tantissima musica. Io saluto subito Teo De Marinis alla parte tecnica e noi partiamo con una canzone bellissima ed è di Kate Bush.
2: Stai ascoltando

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
8: È appena cominciato il nostro appuntamento qui su Radio Selene 17.7. Dalle 17 alle 19 con me, che sono Mariano. Tra poco dobbiamo raccontare un sacco di cose. Prima ascoltiamo un po' di musica, però. Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono, e poi Notorious B.I.G.

1997, qui su Radio Selene, io sono Mariano, ci facciamo compagnia da lunedì al venerdì in questa calda estate 2026, che oggi è un po' meno calda da queste parti. Questa canzone aveva un sample bellissimo, un campionamento di un pezzo jazz del 1979 di Rise, dell'icona del jazz Herb Alpert. Vabbè, quindi abbiamo detto, vi ho detto, sono del 1997, quindi ci dobbiamo un po' conoscere a vicenda. Io vi ricordo il nostro numero, quindi il 347-7272-274, perché magari può essere un modo per conoscere un pochino meglio io voi, perché magari a quest'ora 17-19 orario di, che ne so, rientro dal lavoro, state andando, che ne so, a fare la spesa, state andando per quei matti che vanno in palestra a quest'ora, non lo so, quindi se avete, se ci volete un po' raccontare, mi volete un po' raccontare, poi non accadrà mai più, non ve lo chiederò mai più, non vi preoccupate, però un po' quali sono le vostre abitudini per capire meglio io come entrare meglio in connessione con voi, quindi se volete il numero è sempre quello, 347-7272-274. Mettiamo una canzone bella estiva, bella fresca, come si dice da queste parti. Lui è Francesco

iniziativa un po' particolare, un po' diversa dalle solite, questa di Francesco Gabbani, Summer Funk. 18 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene, ancora con Mariano. Ci stiamo un po' conoscendo, al 347-72-72-274. Mi raccomando, se ci volete mandare un messaggio anche vocale, oltre a quelli scritti, una nota vocale è sempre meglio, perché comunque ci ascoltiamo meglio. Però per esempio Mariella da Bari ci dice che lei di solito il pomeriggio, come questo pomeriggio, questo lunedì pomeriggio 6 luglio, ci ascolta da casa. Quindi lei fa parte di quelle persone fortunate che di lunedì riescono a essere a casa, che non è male, non è come male come cosa. Per esempio Teo di fronte a me mi sta guardando male perché dice io invece non sono mai a casa di pomeriggio, ma neanche io, tranquillo caro Teo, va un po' così. Quindi continuate a raccontarci un po', anche se tra poco cambiamo, dobbiamo parlare di libri tra poco. Però adesso lui è l'uomo dei record, riempie stadi alla velocità della luce, si chiama Harry Styles, torniamo nel 2019, questa è Adore You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: dal 2009 Lily Allen con un titolo forte, Fuck You, qui su Radio Selene. Allora, lei cugina di Sam Smith, tra l'altro, insomma, c'è un bel giro di cantanti. Dobbiamo parlare di un'iniziativa molto molto molto bella, perché Bisceglie diventa ufficialmente la prima book town d'Italia, ok? È già partita il 20 giugno questa iniziativa, si chiama 10.000 libri al borgo. Fino al 20 settembre ha preso vita nel centro storico di Bisceglie questa prima edizione, quindi è la prima volta. È un progetto culturale ideato dall'associazione Borgo Antico. Come funzionerà questa iniziativa? Devo dire, molto interessante per lettori e non solo. Visitatori potranno scegliere tra oltre 10.000 libri, ecco perché il titolo 10.000 libri al borgo, da prendere gratuitamente, no, lo ripeto, gratuitamente, in prestito, oppure da scambiare nelle 10 librerie aperte per l'occasione tra i vicoli e le piazze del centro storico di Bisceglie. Ogni punto di scambio sarà dedicato a un genere letterario specifico, creando quindi un percorso tematico, mettiamola così. Un fitto calendario poi di serale, di vari appuntamento che si alterneranno in questo posto meraviglioso che è il centro storico di Bisceglie. Adesso c'è della musica, dimmi tutto Teo. Vado, no, quindi non so se voi siete dei lettori, non so come siete messi, però se vi trovate da quelle parti lì, secondo me può essere molto interessante.
1: Mi sembra che

Non fai male, non fai male, caro Car Brave, con Posso qui su Radio Selene. Fai bene, ascolta Radio Selene, mi raccomando. Io saluto Luigi da Grottaglie perché mi ha messo un po' di ansia, mi ha detto: queste sono le mie voci guida in palestra nel pomeriggio, Luca e Paola, che saluto. Quindi hai una grossa responsabilità a questo punto, quello della nostra preparazione per il mare. Buon pomeriggio, sarò la tua creatina, caro Luigi, vai tranquillo. Adesso ascoltiamo subito una canzone nuova che gioca sul doppio significato del termine antidroga, cioè l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie all'agitazione che si prova quando ci si trova di fronte, come dire, alla persona amata. In tutta questa canzone c'è un riferimento a Barcellona. Chi sono loro? Emma e Fabri Fibra, e questa è Antidroga.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Eh sì, mancano già 10 minuti alle 18, cioè questa prima ora è già volata qui su Radio Selene in compagnia mia di Mariano. Ciao ancora buon pomeriggio a tutti. Mettiamo un po' di musica, la nuova dei Rolling Stones, che fa strano dirlo, lo so, si chiama In The Stars, e poi Coez con Ci Vuole Una Laurea.

Coez qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di un artista, di un album che venne considerato da Fabrizio De André il nuovo cantautore italiano a metà anni 90. In quell'anno, 1995, uscì il suo album Freak. C'erano delle canzoni meravigliose. C'era Freak, omonima. C'era Spaccacuore. E tra queste c'era anche questa bellissima canzone di Samuele Versani, Cosa vuoi da me, qui su Radio Selene.

canzone che disarma e commuove qui su Radio Selene, Samuele Bersani con Cosa vuoi da me. Le 18 in punto, buon pomeriggio.

0: stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
5: Buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 18, stai ascoltando ovviamente Radio Selene con me, Mariano, fino alle 19. Tra poco parliamo di oggetti, anche giocattoli dei tempi che furono, ma ne parliamo tra poco. Musica, Olivia Dean prima e poi Francesco Renga.

qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio da Mariano, da tutta Radio Selene. Allora, è stato un weekend un po' di giocattoli. Perché sabato mi è capitato di andare al cinema a vedere Toy Story 5 e mi è venuta una tristezza, non so voi se l'avete visto, perché sostanzialmente la storia di questi giochi, c'è Jessie, c'è il cavallo Bullseye eccetera eccetera, che a un certo punto vengono dimenticati dalla loro padrona perché arriva il temibile iPad, l'Ilipad si chiama, che è questo tablet che è l'unico modo che fa socializzare i bambini. Questa è un po' la storia triste di tutto questi giocattoli che perdono l'utilità che avevano e ne acquistano probabilmente delle altre, i nuovi mezzi. Contemporaneamente, ieri sera allo stadio San Nicola Bari c'era Max Pezzali. Voi direte: che c'entrano i giocattoli? Beh, se qualcuno di voi è andato allo stadio San Nicola Bari oppure ha visto le immagini sui social, si sarà accorto che c'erano tantissimi giocattoli. Voi direte: in che senso? C'era il finto arbre magique, c'era il finto Walkman, c'erano tanti giocattoli anche un po' per quasi adulti, mettiamola così, nel senso di adolescenti, no? Che si divertivano veramente con poco. E quindi io volevo un po' chiedere a voi, no? Tra poco, una cosa che riguarda gli oggetti della vostra e della nostra sia infanzia che adolescenza. Quindi al 347 7272 274. Adesso c'è Biagio Antonacci con You and Me.

Non so stare al mondo, dice Biagio Antonacci in questa You and Me. Ci sono persone che non riescono a stare al mondo magari con non tanto il gioco ma con degli oggetti, perché di questo parlavamo qui su Radio Selene. Vi ho chiesto un po' qual è l'oggetto che più vi manca della vostra infanzia o adolescenza, al 347 72 72 274. C'è chi mi ricorda una cosa molto interessante a cui avevo quasi smesso un pochino di pensare. È Angelica da Bisceglie che ci scrive: l'altalena e lo scivolo, che sostanzialmente sono sempre lì nei parchi, che ormai non ci sono più parchi in giro per le città della Puglia e non solo. Ecco, questo era un gioco molto interessante che era sempre, almeno nel parco che frequentavo, perché io sono di Bari, c'era questa come la possiamo chiamare, piccola rampa, quasi scala, che però dovevi scalare con una corda, una fune, una roba tremenda tra l'altro, però era, diciamo, andava un po' così. Continuate a mandare i vostri ricordi della vostra infanzia, adolescenza al 347 72 72 274, e non fate come Sam Smith che dice di non voler fare nuovi amici, mi raccomando.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

su Radio Selene, le 18 e 30 in punto. Chiudiamo un po' quella che è stata la parentesi della, diciamo, del tema di questa seconda ora di oggi. Qual è l'oggetto che più vi manca dalla vostra infanzia o adolescenza? C'è per esempio Rossella da Molfetta che mi scrive il cantatù. Ah ragazzi, che ricordo, cioè per chi è cresciuto effettivamente negli anni 90, lei tiene a specificare: ricordo tantissime serate stonate. infatti poi è stato portato il karaoke anche oggi nel 2026. E Rossella, tranquilla, le serate stonate accadono comunque. Vi ricordo una cosa importantissima, perché se per caso voleste fare gli auguri di compleanno a qualcuno, io vi ricordo il nostro B-Day, quindi potete fare una sorpresa a qualcuno qui su Radio Selene. Vi ricordo come si prenota tramite la linea diretta allo 080 898 1188, da chiamare, mi raccomando, in orario di ufficio da lunedì al venerdì, oppure via mail a diretta@radioselene.it. accettiamo prenotazioni compreso fino a fine agosto, quindi noi vi aspettiamo qui in diretta. Adesso andiamo in Francia, loro si fanno chiamare Offenbach e questa è Over You.

Questa è proprio una di quelle canzoni che ti mette una carica pazzesca. C'è chi dice no, Vasco Rossi qui su Radio Selene 1987. Torniamo al 2026, che è l'anno in cui stiamo vivendo, che piaccia o no. Ecco, c'è una canzone nuova che adesso ascoltiamo qui, che è di Katy Perry, che ha già fatto ascoltare un po' in alcune anteprime, sia a Lisbona, sia in un altro festival in Spagna. Ha raccontato anche un po' l'origine di questo brano in un podcast e ha parlato di un periodo molto particolare in cui è nato questo brano, in un momento molto difficile della sua vita. Le dice: sta lottando con la mia parte più oscura, ed è venuta fuori questa canzone nuova che si chiama Watch It Burn, guardala bruciare. Katy Perry qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti qui su Radio Selene. Io saluto Aldo da Corato, che ricorda con tanta nostalgia quelle emozioni segnate per quei gol segnati nelle piazze a Corato, i gol contro le Serrande, in quei momenti in cui si sentiva davvero un campione del mondo. Adesso Annalisa prima e poi

0: Come direbbe mio nonno, Shaggy pensa solo alle femmine. Ci ha scritto una canzone, si chiama Chica Bonita, l'avete ascoltata qui su Radio Selene. Allora, praticamente il nostro pomeriggio, il primo qui su Radio Selene, è terminato in mia compagnia con Mariano. 18:55, tocca, come dire, lanciare la palla alla mia dirimpettaia Paola Cisternino. Buon pomeriggio, buonasera Paola.
1: Ciao Mariano, come va?
0: Tutto bene, abbiamo un attimo, come dire, tolto quell'ansietta, dai, è andata via.
1: Ma sì, ma che bello che così ci possiamo sempre salutare, perché comunque, ecco, noi siamo quelli che si susseguono tutti i giorni.
0: Esatto. No, ma non vedevo l'ora, così tanto ci siamo già conosciuti, quindi,
1: sì.
0: quindi è una cosa molto molto bella. Senti, puoi lanciare proprio uno spoiler velocissimo di cosa parli oggi?
1: E oggi si parla del tempo, non inteso come meteo, ma proprio come possibilità di viaggiare nel tempo, uno che cosa avrebbe voluto fare potendo.
0: Ma che meraviglia! Quindi vi lascio fantasticamente 2 ore in compagnia di Paola. Noi ci sentiamo domani, come al solito, tra le 17 e le 19. Va bene?
1: Va benissimo. Ciao Mariano.
0: Ciao.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
1: Eccoci, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti quanti. Abbiamo appena salutato Mariano Pizzarelli, che appunto è in onda prima di noi e così sarà fino al venerdì, e quindi tutta la settimana nuovo orario dalle 19 alle 21. Io sono Paola Cisternino, appunto fino alle 21 con voi. Teo De Marinis si trova dall'altra parte, lo salutiamo sin d'ora. Abbiamo un po' spoilerato anche quale sarà l'argomento di quest'oggi, quindi benvenuti nella serata di Radio Selene.

0: Fred De Palma, Anitta e Nemi Schilla, la testa gira, qui su Radio Selene lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa, perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti, che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di questo lunedì sera insieme fino alle 21 qui su Radio Selene. Tra poco anche l'argomento scelto, ma prima la nostra musica. Camilla, che bello, e subito arriva Fulminacci.

Camilla Cabello con Havana qui su Radio Selene, 19:14 minuti, e noi in questo lunedì sera abbiamo deciso di tirare fuori un sondaggio, ovvero la domanda che vogliamo farvi per questa serata è molto semplice: fate finta di avere una macchina del tempo, la potete prendere e decidere di andare appunto indietro nel tempo, dove andate e per quale motivo? 347 7272 274 è il numero al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp. Diteci dove, potendo appunto con una macchina del tempo, vorreste andare per fare che cosa. Io per esempio, dovessi avere una macchina del tempo, tornerei indietro negli anni, i primi anni 50, e compro tutte le azioni della Coca-Cola, che mi sembra già una genialata, perché poi anni dopo, sapendolo insomma, facendoci due conti, mi sembra, come dire, una buona idea. L'ho buttata lì, vi ho fatto un esempio. Diteci invece la vostra fino alle 21. Saremo insieme come sempre qui su Radio Selene, ed ora Samurai J.

Flamenco Paranoia Samurai J, io guardavo le foto dei matrimoni, nel senso non sto progettando nulla, non mi riguarda, ma sono i matrimoni VIP che giustamente con la bella stagione si sa che uno magari preferisce sposarsi all'aperto, fanno fare queste feste bellissime. In questo caso il matrimonio era molto VIP perché parliamo del calciatore El Shaarawy.

che si è appunto sposato con Ludovica Pagani. Lei è una conduttrice, influencer, lui lo conosciamo benissimo. E perché ne stiamo parlando? Perché hanno deciso di avere al loro matrimonio, che si è svolto a Roma, una persona, un uomo, un ragazzo salentino che si occupa di mozzarelle. Avete presente, noi di solito siamo abituati nei matrimoni qui in Puglia, c'è magari qualche casaro che ti fa le mozzarelle lì al momento, che sono buonissime ovviamente. Bene, loro hanno fatto la stessa cosa, quindi il matrimonio di El Sharawi, c'era proprio questo ragazzo, questo casaro che da Manduria è arrivato direttamente lì, e ci sono anche le fotografie. Per esempio, un'immagine molto divertente è quella di Elettra Lamborghini che azzanna una mozzarella con una bella faccia, insomma evidentemente era particolarmente buona. E quindi i matrimoni VIP si portano via le cose buone, in questo caso direttamente da Manduria alla mozzarella pugliese.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Radio Selene.

0: Per me è importante Tiro Mancino dal 2002, le abbiamo appena riascoltati qui su Radio Selene, è passato un po' di tempo ma rimane davvero sempre una splendida canzone. Adesso diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone africano, la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che sarà al più poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 31 e i 34 gradi, minime in lieve aumento, venti deboli e mari poco mossi.

Io vivo come te, Pino Daniele, qui su Radio Selene in questo lunedì sera insieme fino alle 21 e stiamo parlando di cosa fareste potendo tornare indietro nel tempo, dove andate e soprattutto per quale motivo. 347 72 72 274.

0: Radio Selene.
1: 19:48 minuti, in questo momento rigorosamente in diretta, come sempre in onda qui su Radio Selene, e saremo appunto in onda ancora fino alle 21. Tante notizie, tanti argomenti, ma soprattutto la nostra musica. Arriva adesso Buon Vento, Jovanotti ed altri.

Rolling Stones sono i The Colors qui su Radio Selene, lunedì sera insieme fino alle 21. Come sempre stiamo parlando proprio dei viaggi nel tempo. Fateci sapere voi, potendo avere la possibilità, tipo il film Ritorno al futuro, di tornare indietro nel tempo, dove andate e perché. Quindi fateci sapere questo al 347 7272 274. Io lo so che voi avete riconosciuto la canzone che è sotto di me, perché è una delle più famose, W, Please Don't Go.

Please Don't Go, W1992, ed è subito nella mia memoria, non è la Rai. Chi si ricorda non è la Rai? Io penso che i quarantenni sicuramente tutti, e questa era una delle canzoni che andava per la maggiore durante il programma televisivo, dove c'erano queste ragazze che si scatenavano tutte insieme proprio sulla canzone che abbiamo appena ascoltato, W Please Don't Go su Radio Salene. Buonasera, sono le 19:58.

0: Che Major Jasmine Thompson qui su Radio Selene, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino, dice l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Intanto ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata alla credibilità del mondiale. Shock in Belgio, la cui nazionale stanotte affronta gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri belga parla di decisioni incomprensibili. La Federcalcio denuncia che la FIFA ha respinto tutte le richieste di spiegazioni. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri Tajani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Elly Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Mosca sfida la NATO proprio alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot, e anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo al tennis, sono tre gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026, dopo Sinner che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano dunque, che ha avuto la meglio in tre set, 7-5, 7-6, 7-3 sull'australiano De Minaur, numero 5 del seeding, mentre Jasmine Paolini ha battuto al terzo set 6-4, 4-6, 7-3 l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 20 siete su Radio Selene. Tra poco parliamo di un gelato famosissimo che si fa a Ruvo di Puglia e di Flavio Briatore. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. Adesso ascoltiamo i Pinguini, Tattici Nucleari.

che fino a qualche mese fa, fino a poco tempo fa, costava 70 euro. Adesso è arrivato a costarne 95, ma non è questo il punto. Il punto è che nella trasmissione televisiva Pomeriggio 5 Estate, Flavio Briatore è stato, come dire, un pochino troppo severo nei confronti di questa gelateria, perché ha detto che comprare un gelato a 95 euro devi essere davvero un cretino. Ora, ha detto la Flavio Briatore che, come dire, non è prettamente economico con i prodotti che lui offre anche nelle pizzerie. Tra l'altro ha aperto proprio la pizzeria qui in Puglia da poco e sembra che stia funzionando bene, ma ripeto, non è il punto il costo in sé per sé. In realtà c'è stato poi un botta e risposta, anche perché questa gelateria spiega che ha una fila davvero immensa, anzi addirittura bisogna prenotare mesi prima per avere la possibilità di assaggiare questo gelato, ed è un gelato che giustifica tra virgolette il prezzo proprio per gli ingredienti, in particolare per lo zafferano che viene utilizzato puro. Adesso lo zafferano, bene o male, sappiamo che è un ingrediente abbastanza costoso, se poi lo si utilizza puro chiaramente il prezzo va a salire. Però ripeto, detto da Briatore fa un pochino specie, quindi davvero non ce l'aspettavamo, e vedremo se poi il dibattito andrà avanti oppure no.

Mia assieme a Doici, si chiama Runaway. Qui su Radio Selene si parla di mare. Per quale motivo? Questa volta però non siamo in Puglia, ma siamo a Castel Volturno, nel Casertano, dove una famiglia ha denunciato un episodio molto semplice, ma effettivamente è una cosa davvero surreale. Dunque, loro sono andati in spiaggia, in un lido privato, chiaramente hanno affittato l'ombrellone e quant'altro, e spesso si paga anche l'ingresso al di là dei lettini e dell'ombrellone, che poi sono da pagare separatamente. Al ritiro dello scontrino, leggendolo, hanno trovato la voce 3 euro. Non capivano a cosa fosse riferito. Bene, ve lo dico io: quei 3 euro in più che hanno deciso di far pagare a questa famiglia era per l'ingresso in spiaggia della figlia della coppia di appena 17 mesi. Adesso vi sembra un po' eccessivo, cos'è, l'avranno pesata, l'hanno 3 euro andava bene, l'hanno pagato

0: make out a fair amount of detail.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

Zucchero a Fornaciari, overdose d'amore, 20 e 32 minuti qui su Radio Selene. Si parla di concerti, chiaramente, perché estate è la stagione ideale, tra l'altro ne ha parlato anche Gaia, la nostra Gaia, quest'oggi, ma ce n'è una in particolare che ogni anno ad agosto, il 22 di agosto, direttamente dal Salento invade tutta l'Italia, ovvero la notte della Taranta, che ha calato l'asso, perché Alessandra Amoroso sarà sul palco del concertone e chiaramente il Salento riabbraccia un po' la sua regina, una persona che manca da un po', perché ovviamente ha avuto una bellissima e lunga carriera che l'ha portata anche a spostarsi, vive insomma a Roma, Milano, ma comunque arriva sempre anche qui in Puglia, ma non è più qui in pianta stabile, anche perché lei ha venduto oltre 3 milioni di copie, 52 dischi di platino, 700 milioni di streaming e 800 milioni di visualizzazioni sul canale dedicato YouTube, che è ovviamente quello di Alessandra Amoroso, e siamo tutti molto felici di poter riavere come dire una conterranea, una concittadina, una persona che il concerto, chiaramente proprio per una questione di origini legate alla terra, sa esattamente cosa vuol dire, e sicuramente questo è un valore aggiunto.

Si chiama Sincerità, lui è Riccardo Cocciante. 1983, in questo lunedì sera qui su Radio Selene, l'argomento che abbiamo scelto è: se aveste a disposizione una macchina del tempo, dove vorreste andare e per quale motivo? E da Mesagne ci avete scritto: esattamente nel 1977 avrei insistito con mia mamma per continuare a studiare come volevo fare, e sicuramente oggi sarei un medico, e a volte magari non si lotta a sufficienza per le cose che contano e poi il tempo passa, e allora a quel punto serve necessariamente una macchina del tempo. Fino alle 21 insieme, scriveteci 347 72 72 274, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ascoltiamo insieme The Wave, loro sono i Jungle.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

0: Radio Selene.
1: 20 e 48 minuti, siete su Radio Selene, lunedì sera insieme fino alle 21, ci stiamo piano piano avvicinando verso la fine di questo appuntamento, ma non può mancare la musica di Radio Selene. Ascoltiamo Tiziano Ferro insieme a Lazza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Si chiama Forte Nait qui su Radio Selene. Ci stiamo oramai avvicinando davvero alla fine di questo nostro appuntamento in questo lunedì sera. Chiaramente torneremo anche domani e così via per tutti gli altri giorni della settimana in questa nuova fascia oraria dalle 19 alle 21. Quindi mi raccomando, rimanete chiaramente su Radio Selene sempre, tutto il giorno, anche perché c'è la nostra musica come questa, Point of View.

0: Stay with me qui su Radio Selene, ultimo disco di quest'oggi. Io ovviamente ringrazio tutti voi per aver scelto di passare la serata con noi di Radio Selene. Grazie a Teo De Marinis, torniamo domani dalle 19 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Balogun, giudicandolo inammissibile. La punta statunitense potrà scendere dunque in campo negli ottavi di finale e dunque non si placca la bufera sulla decisione della FIFA, secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa e denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio la credibilità stessa del mondiale. Intanto l'attenzione del mondo si dirige anche verso il vertice in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice, rispondendo ad una domanda sull'attacco di Exet alla scorsa ministeriale difesa. In generale Rutte ha ribadito che non era sano per l'Europa affidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. Intanto Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo alla cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Siamo al tennis. Sono tre gli italiani quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano, che ha avuto la meglio in tre set, 7-5, 7-6, 6-3, sull'australiano De Minaur, mentre Jasmine Paolini ha battuto il terzo set, 6-4, 4-6, 6-3, l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live! Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari! Grand Shopping Mongolfiera! Grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
11: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino, dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della Presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri italiani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Elly Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Siamo alla cronaca, è stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Mondiali di calcio dalle ore 21 in campo, l'ottavo tra Portogallo e Spagna. Da una parte c'è Cristiano Ronaldo, il re pronto ad abdicare e a lasciare il suo trono, dall'altra Lamine Yamal, il principe che vuole prendersi la corona del calcio mondiale. La squadra guidata da Martinez reduce dalla vittoria in rimonta contro la Croazia, le Furie Rosse invece hanno travolto l'Austria. Alle 2 della notte italiana in campo, Stati Uniti, Belgio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: Le K-pop stanno arrivando, il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un
6: un sapore che ti Puglia.
7: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica in provincia di Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato a Ranucci. Sul momento ancora in corso l'indagine. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendo una revisione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, ritenuta da lui ingiusta. Trump ha inoltre criticato la direzione arbitrale, definendo sospetta la decisione che ha portato al cartellino rosso del giocatore. Nel corso delle dichiarazioni ha poi paragonato l'eventuale assenza di Balogun ad una partita truccata. Ovviamente polemiche da tutto il mondo, anche la UEFA critica la scelta della FIFA di secondare le posizioni di Trump. Intanto si va verso il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, lo assicura il segretario generale Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice. Rutte poi ha ribadito che non era sano per l'Europa fidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Leiter ha annunciato durante un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington che il prossimo round dei colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e il 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA anche l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà dunque chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domattina, 7 luglio. A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il board of peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavito l'ha indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica, a Roma. La vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello. Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, la mia primissima diretta radiofonica, io ancora non ci credo. Buon pomeriggio a tutti, se non avete ancora presente di chi sia questa voce, io sono Gaia, una new entry nella famiglia di Radio Selene che ringrazio verso l'infinito e oltre. Staremo insieme per molti pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 16, con tante chiacchiere, notizie e soprattutto la nostra compagna di avventure, la grande musica di Radio Selene. Per ringraziare Teo De Marinis in regia, il boss della nostra musica di questo lunedì pomeriggio. Che emozione! Allora, partiamo subito con un pezzo del 1986. Loro sono i Genesis con Invisible Touch.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti su Radio Selene, buon lunedì, spero che la vostra settimana sia iniziata alla grande e noi andiamo avanti con la musica di Radio Selene, con So Easy to Fall in Love di Olivia Dean e poi dopo un classico Virtual Insanity, Jamiroquai.

E iniziamo proprio alla grande qui su Radio Selene, sono le 15:15, benvenuti. Abbiamo appena ascoltato Virtual Insanity dei Jamiroquai, che neanche a farlo apposta io ho visto proprio questo sabato a Lucca Summer Festival, quindi veramente fuori di testa. E poi dai, ci vuole anche un po' di carica a quest'ora, no? Perché di solito la biocco post pranzo si fa sentire, quindi meno male che c'è la musica a darci l'energia per continuare la giornata. Allora, visto che è la nostra prima puntata insieme, fatemi fare un piccolo passo in avanti, perché giustamente immagino che molti di voi si stiano chiedendo: ehi, ma chi è che parla ai microfoni di Radio Selene? Allora, la risposta è semplice: io sono Gaia, un solo nome ma troppe cose da dire in così poco tempo, quindi vi dirò l'essenziale. Ho 25 anni, sì, sono del 2000 e immaginate, sono pure bionda, però non vi preoccupate che cancellerò tutti questi cliché, perché avremo modo di conoscerci bene qui su Radio Selene ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. E ancora qualche altra informazione: sono di Barletta, tecnicamente, perché poi in realtà la mia posizione non è mai ben definita, perché studio all'università a Lecce, scienze dello spettacolo, quindi ecco, questa è un po' la mia dimensione, un po' vagabonda. Amo l'arte, ovviamente, e soprattutto amo la musica. Io senza la musica non sarei io, non sarei Gaia, ecco. E quindi, proprio perché siamo qui su Radio Selene, io vi chiedo: qual è stato il vostro primissimo concerto, oppure quel concerto che vi ha lasciato un'emozione indelebile? Scrivetemelo al 347-7272-274, o ancora meglio, mandatemi una nota vocale, anche io voglio conoscere le vostre voci. E quindi nel frattempo continuiamo qui con la musica su Radio Selene. Adesso Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

Cattive abitudini, May, Salmo e Colapesce su Radio Selene. È un'emozione leggere i vostri messaggi. Ciao, per chi si fosse sintonizzato ora, io sono Gaia, sono una new entry e poco fa vi ho chiesto qual è il primo concerto a cui siete stati, oppure quello che vi ha lasciato una emozione fortissima. Continuate a scrivermi al 347-7272274. I concerti poi sono un argomento molto caldo ora in estate. Anche prima Rebecca ne ha parlato del concertone di Ultimo. E io adesso leggo qualche vostro messaggio. Giuseppe da Andrea che mi scrive: Eras Tour di Taylor Swift il 13 luglio 2024, indimenticabile, irripetibile, impossibile anche da prendere, diciamo i suoi biglietti davvero sono una cosa allucinante da prendere, io ho fatto una fila immensa. E poi c'è Gianfranco che mi scrive: ogni concerto lascia un ricordo a modo suo, sono stato da Eros a Milano, Vasco e Gigi a Bari, e che emozioni. Poi tra l'altro questi sono dei concertoni, Vasco recentemente non so quanti numeri ha fatto, e poi vabbè, come diceva Rebecca prima, se pensiamo alle 250.000 persone da Ultimo, veramente c'è da impazzire.

0: Calvin Harris su Radio Selene, che bella energia. E poi stiamo aprendo insieme il libro della storia della musica insieme a voi, riguardo i concerti a cui siete stati che più avete amato. Mi scrive Gigi da Massafra: estate 1995, avevo 15 anni e convinsi i miei a lasciarmi andare da mio zio a Londra. Il mio primissimo concerto in assoluto, gli Oasis. Ricordo tutta l'arena che cantava e da lì è iniziato il mio amore per il Britpop. Gigi, cosa ho appena letto? Tra l'altro ho letto che dovrebbero tornare con un tour mondiale il prossimo anno, speriamo, che invidia clamorosa, anche perché un'altra curiosità su di me è che sono una nostalgica e poi vorrei vedere concerti di cantanti che per forza di cose non possono più fare concerti. Comunque andiamo avanti con la musica, questo è Achille Lauro, Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Dire Straits su Radio Selene con Your Latest Trick, ma ora è arrivato il momento di annunciare una novità uscita a metà maggio 2026 di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, che è un inno estivo, spensierato e nostalgico che celebra le radici pop dell'era dei blog musicali e racconta in modo divertente il tentativo di conquistare delle nuove vicine di casa tra gag e situazioni goffe. Poi che potevamo aspettarci di diverso da Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly? Questa è Girl Next Door.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Ritmo non stop nei prossimi minuti qui su Radio Selene. Se vi siete appena sintonizzati, mi presento, sono Gaia e parliamo di concerti oggi e fra poco devo darvi una chicca, ve la regalo. Però nel frattempo ascoltiamo Bailar Contigo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee e poi ascoltiamo La Testa Gira di Fred De Palma.

La testa gira su Radio Selene, ma adesso la testa deve rimanere bella stabile. Mettete le cuffie perché voglio riportarvi nel 1984 con i Modern Talking, con You're My Heart, You're My Soul, l'inno assoluto dell'Eurodisco, che tra l'altro sapete che era quasi snobbata nelle TV tedesche? Sì, perché pensavano fosse troppo antiquata. Poi arrivata in TV nell'85 ha fatto impazzire tutta l'Europa.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le 16.08 su Radio Selene, io sono Gaia e la nostra prima ora insieme è volata, ma non preoccupatevi, l'appuntamento con me continua con tutti i vostri messaggi e fra poco vi svelo anche una notizia per voi amanti dei concerti. Ma ora Dracula Remix, Tame Impala e Jennings.

Abbiamo appena ascoltato Eric Clapton, Bad Love, su Radio Selene. Buon lunedì a tutti voi. Allora, entriamo nel vivo della nostra seconda ora insieme, ma soprattutto entriamo nel vivo dell'estate pugliese. Sì, siamo già a luglio, poi sappiamo la nostra regione è stupenda sempre, ma in questa stagione diventa ancora di più un palcoscenico pazzesco a cielo aperto. E la notizia bella è che ci sono anche dei concerti gratuiti. È proprio questo che voglio dirvi. Quindi, se siete a casa, prendete il telefono, un pezzetto di carta, scrivete questi appuntamenti, oppure se siete al lavoro o se siete in macchina, non potete distrarvi, affinate un po' la vostra memoria, dai, io confido in voi. Ecco, sto per parlare delle Summer Nights del Puglia Village di Molfetta. E sì, perché quest'anno il viaggio nella grande musica inizia proprio questo venerdì 10 luglio con la voce pazzesca di Casa di Lego, la vincitrice di X Factor 2020. Ma tenetevi forte, perché i venerdì successivi si continuerà a cantare a squarciagola. Prima il 17 luglio con i Tiro Mancino e poi il 24 luglio sarà la volta di Francesco Renga. Insomma, tre venerdì pazzeschi, concerti completamente gratuiti, i negozi del Puglia Village aperti fino alle 23 e le attività di ristorazione fino alle 24 per unire shopping e grande sound. Degli eventi unici, posso dire che da pugliesi abbiamo anche la fortuna di avere dietro casa.

Luca Carboni su Radio Selene, sarà un uomo. Bentornati, io sono Gaia e oggi parliamo di musica, di concerti in Puglia, nel mondo. Al 347-7272-274 prima vi ho chiesto quale concerto avete nel cuore, nella memoria, se è stato il vostro primo. Ecco, Domenico da Molfetta mi saluta e mi dice che mi ascolterà con piacere al lavoro, grazie Domenico, e mi dice il concerto è di 40 anni fa di Lucio Dalla con gli Stadio, fuori lo Stadio delle Vittorie, quando si era spensierati, non c'era la tecnologia. Lo so, che concertone poi Domenico. Ma poi c'è un'altra bomba sganciata, scusatemi, da Piero da Foggia. Mi sono emozionata a leggere questo messaggio. Ciao Gaia, estate 1979, il mio primo vero concerto, Lucio Dalla e De Gregori allo Stadio della Vittoria di Bari. Ma praticamente vi siete trovati insieme, un'energia e una poesia che non ho mai più ritrovato in nessun altro live. Che ricordi? E che dire, che potere che ha la musica live. E poi qui c'è Lenny Kravitz, che io avrei tanto voluto vedere al Firenze Rocks qualche tempo fa, purtroppo non ci sono riuscita, e quindi ci accontentiamo, ce lo ascoltiamo su Radio Selene.

1999, Daniele Silvestri, amore mio, come siamo romantici qui su Radio Selene. Allora, visto che stiamo parlando di concerti, siamo in piena stagione di live, fa caldo un po' ovunque, ecco, questo lo sappiamo bene noi pugliesi, però lasciate che vi dia due consigli da un'alleata che ha assistito a uno dei concerti della sua vita, proprio questo sabato, il concerto dei Jamiroquai a Lucca. Vabbè, io nata, cresciuta, definita dalla loro musica letteralmente, però definita anche dal caldo di Lucca, e quindi per sopravvivere sotto palco ci vorrebbero delle regole ben precise. Ecco, scontata? No, si va di sneakers distrutte e outfit più fresco dell'armadio. Ecco, regola 1. Regola 2, portatevi un panno in microfibra, perché multitasking, per asciugare il sudore, coprirvi la bocca se c'è un polverone, sedervi a terra senza sporcarvi, e soprattutto, terzo consiglio importantissimo, fate foto ai cartelli dei punti di ritrovo alle uscite d'emergenza, perché a fine concerto, al buio, con la rete del telefono isolata, ritrovare amici o auto diventa davvero un'impresa. Così tornate più velocemente alla macchina e a godervi l'aria condizionata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Avete voglia d'estate?
2: Beach Tour!
1: Eh sì, siamo già stati in tre delle spiagge più belle della Puglia, ma continuiamo per tutta l'estate con un concentrato di energia e divertimento. Immaginate le nostre postazioni, la radio in diretta proprio lì in riva al mare, e poi la musica che vi fa ballare sulla sabbia, i giochi da fare tutti insieme sotto il sole, poi un sacco di gadget, risate, sorprese e ovviamente noi pronti a immortalare tutto con foto e storie sui nostri canali social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate in agenda le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 12 luglio Lido San Michele a Taranto, San Vito, e poi un'anticipazione per domenica 9 agosto al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Vella, passione mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Questa è

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 16.50, siete su Radio Selene e in tema concerti ora vi do la carica, soprattutto se andrete a vedere Bruno Mars a Milano il 14 o 15 luglio, perché c'è qualcuno che farà pure la doppietta. Per voi adesso Oh My Soul.